0: probable vol li justificar l'impost e li sustraire d'argent. Milou es pas un nesi.
1: Sa que là, la semana pasado, la redundo bedelec. Quate bedelados. Devinare pais sin bedelus pla puritz.
2: A cos un miracle, verità di Alomen.
0: Las furchetos tumbo sulla tavolo. Luscat se quillon. Calcos gargamelo s'enganon. Lus mangiare s'areston sul cop.
1: Men parle pas de mabido. Hai pas jamais bistaco. Sunt tutes pla rebellats. La redundo tabe, va pla. Noste segne, applausit vostre pregadis.
2: Fraire, le ben nous, preghem, un prigundo axiu de gracio, che nostre segne si oppla mercejat.
0: Los munges nan nous digestit entravat, ne sunt tutis embabuquits. Un miracle! Un munge, mai piccionet, un pau crentut, abio pas in caro levan lu cap. Se regasso, eso dits.
3: Per ausi dire, pensi che la redundo a pas che quatre tetinos.
0: Como tutto le vacos del cantù.
1: Mas quatre tetinos, sin bedels, cusi fan tutti li bedels per tetà?
3: Ebe, n'hi ha quatre che tetun, e lo cinquen, fa como io, agaccio los autres mancià.
1: Ah, chino fino fi! Su l'idée, è un miracle. E se danzavano aro e musico?